così vengan altre mille ieri con se ce ne vo pregoro teris o valta maioren vit stava sed las item pro secundo Ece ceni, esme ceni Osta vana rosca sa sa zibo biti zespole o posi sti avi case fruco psane al poli stipulem besitze

0: Disperta, attenti, si va!
1: Madame! Se ne vado, Blumit! E mi pare di acqua di bravo!